Ma distelle sono che quero fasci. Guy Safer, my love you. The best I'll

Grazie a te, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo, a Paolo